0: Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Mawansa su kosu ne shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya ere mo erate. Obi di nechi. Oya hini.
1: Erate. Akuma FM 87.9.
0: Yesu den shira.